nombor fakulti aerospace di ICAN University. Kita nak molah satelit dua.